0: divan lik, plakat ću ja.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
2: Sono le 16 esatte.
3: Radio Fiume. Giornale Radio.
4: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con l'estero. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha commentato che il cessato il fuoco è in terapia intensiva, bocciando così la risposta di Teheran al piano americano per fermare il conflitto. Al centro dello scontro il programma nucleare iraniano e la gestione dell'uranio arricchito.
5: Secondo fonti americane, l'Iran non sarebbe intenzionato a soddisfare le richieste di Washington e si dice pronto a rispondere a ogni aggressione. Intanto cresce l'attesa per la visita di Donald Trump in Cina, dove incontrerà Xi Jinping, un viaggio che potrebbe influire anche sui delicati negoziati tra Washington e Teheran.
4: Torniamo in Croazia. All'odierna seduta del Sabor si è discussa la nomina di Mirta Matic alla presidenza della Corte Suprema, incarico vacante da oltre un anno dopo la morte di Radovan Dobronic. La giudice dell'Alta Corte Commerciale, proposta dal presidente Zoran Milanovic, dovrebbe ottenere il via libera ufficiale venerdì 15 maggio, grazie al sostegno della maggioranza e di parte dell'opposizione.
5: Resta invece bloccata la nomina di tre nuovi giudici della Corte Costituzionale. Gli schieramenti continuano a scontrarsi sui candidati e cresce l'ipotesi di un nuovo bando pubblico. Senza un accordo politico, la Corte rischia di continuare a operare con organico ridotto.
4: Scontro istituzionale anche tra Zagabria e Bruxelles sul conflitto di competenze tra la procura croata e quella europea. Il procuratore generale Ivan Turudic ha dichiarato che sarà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a decidere a chi andrà la competenza nei casi di sovrapposizione tra magistratura nazionale ed europea.
5: La Commissione Europea contesta il fatto che Turudic possa stabilire autonomamente quale organismo debba guidare le indagini. Al centro della vicenda c'è il cosiddetto scandalo Microscopi, che coinvolge anche l'ex ministro della salute Billy Beros.
4: Ed ora parliamo della situazione sanitaria in Europa. In Olanda cresce l'attenzione per il focolaio di antivirus collegato alla nave da crociera Hondius. I dettagli da Italo Banco.
6: Nelle ultime ore due voli con 28 passeggeri evacuati dalla nave sono atterrati all'aeroporto di Eindhoven. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi legati al focolaio e 3 decessi. A Nimega, l'ospedale universitario locale ha posto in quarantena preventiva 12 operatori sanitari dopo il contatto con campioni biologici di un paziente infetto. Secondo l'Istituto Sanitario Olandese, il rischio di diffusione resta comunque basso.
4: Proseguiamo con tutt'altro, musica e spettacoli. Questa sera a Vienna prende il via la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Alla prima semifinale vedremo sul palco i primi 15 paesi in gara, oltre a Italia e Germania, già qualificate per la finale.
5: La Croazia con Lelek e il brano Andromeda salirà sul palco terza, mentre l'Italia con Sal da Vinci e Per sempre sì si esibirà dopo la Georgia, sesta in scaletta. Fino a sabato Vienna è blindata con rigide misure di sicurezza, previste manifestazioni sia a favore della Palestina che a favore di Israele.
3: Notizie locali.
4: Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana, l'elezione del suo presidente e del responsabile della giunta esecutiva. Si vota domenica 31 maggio. Nei prossimi giorni previsti incontri con i soci delle comunità degli italiani dell'Istria e del Quarnero.
5: Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 13 maggio alle 18 alla comunità di Buie, con la partecipazione anche delle C vicine. Seguirà giovedì 14 maggio sempre alle 18 alla C di Torre. In entrambe le occasioni i candidati unici Marin Corva e Paolo De Marin presenteranno i loro programmi elettorali. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini interessati.
4: Passiamo ad altre notizie locali. Il Tribunale Conteale di Bielovar ha stabilito con sentenza esecutiva che il licenziamento straordinario di Ingrid Belac-Lovasic, ex responsabile della clinica di oncologia dell'ospedale di Fiume, è illegittimo, ordinando al nosocomio fiumano il reintegro di Belac-Lovasic sul posto di lavoro.
2: Con questa decisione viene praticamente smontata la ricostruzione che, da quanto dichiarato da Belac-Lovasic, sarebbe stata utilizzata per anni nel tentativo di estrometterla dal sistema sanitario. L'ex direttrice ricorda di essere stata licenziata il 4 agosto 2022 con l'accusa di gravi violazioni degli obblighi di lavoro e gestione inadeguata di farmaci conservati e nascosti nei locali sotterranei dell'ospedale.
4: Ed ora parliamo della drammatica vicenda dei cagnolini ritrovati sul Monte Maggiore, un caso che negli ultimi giorni ha sconvolto l'opinione pubblica a Fiume e nel resto della Croazia. Il canile di Viškovo sta affrontando uno dei casi più pesanti di accoglienza animale. Nel giro di poche ore ha preso in carico 47 cuccioli in condizioni gravissime, maltrattati, denutriti e trascurati.
2: Parte degli animali si trova nella struttura, mentre altri sono stati affidati alle cure veterinarie. Oltre a cibo, coperte, materiali per la pulizia, donazioni, si cercano anche volontari disponibili ad aiutare nelle attività quotidiane di pulizia, alimentazione e cura degli animali. Tutti i dettagli sono disponibili sulle pagine Facebook del rifugio di Viškovo.
4: Ed ora andiamo avanti con altro. Questa sera alla comunità degli italiani di Fiume arriva Imaginary Travel, il concerto multimediale del musicista e compositore Andrea Centazzo, noto per la sua ricerca tra jazz, avanguardia e multimedia.
2: Lo spettacolo musicale, con inizio alle ore 19, propone un viaggio sonoro e visivo ispirato alla figura di Marco Polo, unendo musica, immagini e suggestioni artistiche in un'esperienza immersiva. Sentiamo Andrea Centazzo.
7: Questa sera eseguirò un concerto multimediale intitolato Imaginary Travel, che è stato composto sia in musica che in video per il 500° anniversario della nascita di Marco Polo, ed è basato sul viaggio che Marco Polo ha fatto da Venezia fino a Pechino, Beijing, quella che poi è diventata la capitale della Cina, con i vari passaggi, Samarcanda, Istanbul, tutta la via della seta. Marco Polo praticamente ha aperto la strada verso l'Oriente e all'Europa ed è stato un pioniere in questo senso. Poi ha scritto Il Milione, che è un libro di fantasia, nel senso che molte delle cose che ha scritto probabilmente non erano vere, però nel suo insieme è un racconto straordinario e io mi sono basato su questo per comporre la musica e girare i video che presentano appunto varie situazioni da Venezia di quel periodo fino ad arrivare al Palazzo Imperiale del Cannes.
4: Ancora una curiosità, il leggendario super yacht Cristina O, appartenuto al magnate greco Aristotele Onassis, è in vendita per 52 milioni di euro. L'imbarcazione è di particolare interesse anche per l'opinione pubblica fiumana, poiché in passato è stata restaurata nel cantiere navale Victor Lenaz.
2: Onassis aveva chiamato lo yacht in onore alla figlia Cristina e a bordo aveva ospitato numerose celebrità internazionali.

0: lo sport.
1: Calcio. Nel posticipo della 36esima giornata di Serie A, ieri sera Napoli deludente. Perde in casa con il Bologna per 3-2, mettendo a rischio anche la qualificazione in Champions.
2: Gli azzurri rimangono a quota 70, seguiti dalla Juventus a 68 punti e da Milan e Roma con una lunghezza in meno. A questo punto la corsa a Champions è apertissima.
1: E domani grande attesa per la finalissima di Coppa Croazia. All'Opus Arena di Osijek, il Rijeka di Victor Sanchez affronterà la Dinamo Zagabria. Per i fiumani questa sarà la 14esima finale. Ad appoggiarli nel cuore della Slavonia saranno 3.000 tifosi.
2: Come dichiarato dal capitano Martin Zlomislić, la posta in palio è alta e la motivazione altrettanto. La partita inizierà alle 18 con diretta sulla nostra emittente.
3: Che tempo fa?
1: Dopo il maltempo delle ultime ore, nel Quarnero è in corso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con attese condizioni di stabilità e sole prevalente. Soffia la bora da moderata a sostenuta, a tratti burrascosa, in graduale riduzione in serata. Alle 15 a Fiume rilevati 13 gradi, umidità relativa all'83%, con condizioni di bassa pressione atmosferica.
2: Domani al mattino il tempo sarà in parte soleggiato con nuvolosità variabile, seguito da un progressivo diradamento delle nubi, debole vento di bora con successiva rotazione a sud-ovest, mare da poco mosso a mosso, temperature massime in Istria e nel Quarnero comprese tra 16 e 21 gradi, mentre in Gorski Kotar tra 12 e 17 gradi. E concludiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Luzia Fanton. Prossimo appuntamento con il programma italiano domani mattina con il notiziario dalle 10.30. Grazie dell'attenzione, buona serata da tutti noi.
4: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.